E anche oggi torna il programma dedicato agli anni 90. Si chiama Rafi Kister Extended Version, invece mi chiamo Alessia Luisi. Sono pronto ad accompagnarvi nei prossimi 60 minuti non solo con la migliore dance anni 90, ma anche con quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e partiremo proprio con una di quelle. Tra un attimo, una chicca.

0: Box e Marta Wash con Open Your Eyes. Ritroveremo in datura con The Sign. Subito dal 2003 il remix di Gabri Ponte di questa Giulia. Lui era il DJ Laza.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non c'è modo migliore che aprire il weekend con le hit che hanno fatto restare del ritmo come questa dei Datura e Rad Sign. Sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo viaggio a cavallo tra i 90 e i 2000. Lo faremo anche tra un attimo con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.

0: Stato, i Patagarri, Nitro, Deba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: State per partire per le vacanze, allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi. È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo potete scoprire la nostra playlist, mandare messaggio alla diretta, ma come sempre vi ricordo, ci potete ascoltare in streaming ovunque in giro per il mondo. Tra un attimo di like con Groove is in the Heart, lì con Two Times e Tu Fabio la Complete Song. Andremo nel 2003 con Erika per riascoltare la sua I Don't Know. Subito però dal 94, Two Brothers on the Fourth Floor. Questa è Never Alone.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio. Like

0: Erika, hai ragione, I don't know, cioè non so chi c'è all'ascolto dell'Extended Version Drifting History, ma magari me lo potete raccontare voi. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Tra poco dal 97 tornano gli Acqua.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: numero di SMS e WhatsApp, ma ovviamente ci sono modi diversi per raggiungerci, per esempio taggandoci nelle vostre storie su Instagram, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi, ogni sera mi ascoltate qui in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino, nel fine settimana, in questo caso al sabato mattina, tra le 6 e le 7. Torniamo alla musica, tra un attimo Rex Anthony con Polaris Dream, canteremo con gli 883 Sei un mito, subito dal 97 Barbie Girl, loro sono gli Acqua.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo

0: sta ascoltando in replica al mattino tra le 6 e le 7. Bonjour di Preziose Marvin, tra quelle che hanno fatto la storia del ritmo, il nostro viaggio continua. Vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su disco.

0: si chiamava Fantasy's Creation, la nostra chicca che chiude con Fabietto DJ l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sono le 7, buongiorno.
1: Disco Radio.
0: Buon Ferragosto, cari ascoltatori, ben svegliati e benvenuti su Disco Radio con l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend che inizia proprio in questo istante con voi, con un bel caffè. Io sono Olga, ci svegliamo insieme, vi accompagno fino alle 10, ascoltando le nostre hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione. La novità musicale è già pronta, gli Swedish House Mafia con Licky Lee. Partiamo con

Novità su Disco Radio, buongiorno, ben svegliati e buon Ferragosto con gli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad. Viaggi che iniziano, risvegli comodi, persone già in vacanza che ci ascoltano, il 393 800 3000. Aspetta i vostri messaggi del risveglio, dove ci portate di bello oggi?

0: Rock. Con me Oiga, il viaggio continua dal risveglio. Per tutto il giorno i nostri suoni vi accompagneranno. Io sto fino alle 10. E tra poco rivivremo letteralmente una hit grazie a Rhythmic History, che ha fatto la storia del ritmo nel 2001.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento.

0: Oro, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Disco Radio!
8: Buon weekend, buon sabato e buon Ferragosto. Su Disco Radio la dance storica ci porta a rivivere grandi hit con le quali siamo cresciuti. Dal 2001 ritorna David Morales. Questa è Need Me.

0: Disco Radio rimane sempre una Queen Rihanna che riascoltiamo con Pond Replay dal 2005 nel From Disco to Disco Weekend. Ben sintonizzati, buongiorno, tra poco il viaggio continua.
1: Meteo. Catena Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali, nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura, in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

vi auguriamo un Ferragosto splendido con la nostra musica su Disco Radio. Vi accompagniamo con il From Disco to Disco Weekend, la mia voce fino alle 10, le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza interruzioni continuano. Ce ne sono quattro, la prima

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buon Ferragosto, buon weekend. Tanti ascoltatori partono come Chiara Matteo e la piccola Vic in direzione Liguria, Genova. Wow, un bel tuffo quest'oggi. E poi dal Trentino, dalla montagna, Elisa, Davide e Joe pronti per una bella camminata. Per tutti, BB Rexha.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Sono le 8, buongiorno. Disco Radio. Come ai vecchi tempi, vi ricordate quando insieme ci svegliavamo? L'abbiamo fatto per anni nel From Disco to Disco Weekend. Ecco, quest'oggi si replica, sono Olga. Eccomi qua, le nostre hit più ritmate della città continuano con me fino alle 10, ma continueranno poi per tutta la giornata. La novità musicale è già pronta, ripartiamo con Camrad, questa è Love Sober.

0: su Disco Radio anche Maroon 5 come Olga nel From Disco to Disco Weekend.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo quali ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Disco Radio.
5: Basta un poco di dance e la giornata va subito su. Buon Ferragosto, cari ascoltatori, c'è la dance storica che ritorna con questo appuntamento tutte le ore. Wakefield dal 94, c'è Saturday Night.
6: Rhythmic History.
7: Di Dina Nara.

0: Disco Radio, buon Ferragosto anche da Farruko e la sua Pepas. Viaggi iniziati questa mattina molto molto presto per tanti ascoltatori, come questa bella macchinata in viaggio dalle 4 destinazione Calabria. Anita, Federico, la Valle e Samu ci ascoltano tramite app. Buon viaggio, e voi l'avete scaricata?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Un buongiorno con il From Disco to Disco Weekend di questo bel Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti voi, con me Olga fino alle 10, le nostre hit più

0: Disco Radio, benvenuti nel From Disco to Disco Weekend, con noi anche i Medusa e questa Don't Wanna Home. Per tanti ascoltatori il Ferragosto è rigorosamente a casa, festeggiamenti, pranzi, grigliate, tutto questo a ritmo di musica. Con noi tra poco altri hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Sono le 9. Di già, perché tanti ascoltatori amano svegliarsi presto anche nelle giornate di festa. Per tanti altri sono solo le 9. Ci picchia, che fatica a svegliarsi a quest'ora. Ragazzi, c'è il Ferragosto che ci aspetta. Io sono Olga, finale 10, la mia voce vi accompagna nel From Disco to Disco Weekend. C'è una delle mie novità attualmente preferite da ascoltare con un volume importante, la consiglio così. Kygo e Max Macnone con Take Me Back.

0: Disco Radio c'è anche Kungs con dopamina nel From Disco to Disco Weekend, molecola che si attiva nel nostro corpo quando facciamo qualcosa che ci piace fare. Immagino che nel vostro corpo in questo momento ce ne sia tantissimo, anche in quella di Ale Sergio, giornata perfetta di Schifono per sistemare il garage in tranquillità. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, buon Ferragosto. La Dance Storica ritornerà oggi con i consueti appuntamenti tutte le sere dal 21 nella versione estesa e tutte le ore con questo appuntamento dal 93 c'è Mr. Van.
12: Rhythmic History.

Su Disco Radio la musica unisce, ce lo ricorda anche questa hit, il mondo della dance e il mondo della lirica si uniscono con Andrea Bocelli e David Guetta per DNA. Buongiorno, è Ferragosto, squillino le trombe, alzate il volume con

0: ascoltare senza alcuna interruzione. Continueranno tra poco con altre meravigliose hit.
1: Meteo.
2: Per primo Ferragosto ancora molto caldo al nord tra Piemonte e Lombardia, seppur con qualche annuvolamento in più per via di un lieve indebolimento dell'anticiclone. Al mattino qualche nuvola sui rilievi a ridosso delle zone alpine occidentali. Nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno l'arco alpino, mentre domenica avremo la possibilità di qualche temporale non solo in montagna, ma localmente in estensione anche alle pianure tra Piemonte e Lombardia. Temperature sempre piuttosto elevate, Ferragosto massime intorno ai 35 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Buongiorno, benvenuti su Disco Radio e splendido Ferragosto con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Un po' una fregatura che Ferragosto coincida con il sabato. Vabbè, va bene così.

0: Disco Radio, il nostro Ferragosto è pieno di musica allegra nel From Disco to Disco Weekend. Anche questa Mysterious Times con me, Olga, fino alle 10.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buon weekend e buon Ferragosto su Disco Radio con me, Olga. Continua il From Disco to Disco Weekend. Salutiamo chi è in viaggio ma non sa dove sta andando. Paola oggi compie 30 anni, augurissimi. E Luca la sta portando non sappiamo dove. Facci sapere poi, auguri.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Disco Radio. È arrivato il momento dei saluti. Da Olga è tutto, che sono io poi Olga. State con noi perché il From Disco to Disco Weekend continua per augurarvi un ferragosto strepitoso. Ciao Super Vale, baci abbracci, buona giornata.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Olga alle 10 precise.
1: Disco Radio.
3: Da qui parte il nostro sabato insieme, sabato di festa, ferragosto, praticamente il capodanno in mezzo all'estate. Buongiorno a quelli che sono già pronti, preparativi in atto per passare questa giornata lunga, lunghissima, tra cose divertenti da fare. Relax, ovviamente, non mi dimentico mai di tutti quelli che lavorano in questa giornata. Ci siamo ad accompagnarci con la nostra musica. Swedish House Mafia, Licky Lee, c'è Happiness, Iso Sand. Partiamo così.

Mafia insieme a Licky Lee, una bella collaborazione che apre così le nostre quattro ore insieme, come sempre, anche oggi, anche a Ferragosto, nel weekend. Vi accompagniamo con la nostra musica, con me fino alle 2 del pomeriggio. A questo punto, a tutti, buon sabato, buon weekend di Ferragosto, per quelli che se lo godranno in spiaggia, in riva al mare, magari siete in montagna, magari organizzate qualcosa per la giornata di oggi, classica, no? La grigliata insieme ad amici e parenti. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000 una foto, uno scatto, dai, di questa giornata di Ferragosto. Come è iniziata e come proseguirà? Quali sono i preparativi di questa mattinata e che cosa farete, insomma, in questa giornata di festa? Alok e Khalid, abbiamo scelto la prossima, c'è Diving to Me.

0: before. What? And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke.
1: Abbiamo scelto American Boy su Disco Radio nei primi 10 minuti insieme per accompagnarvi in questa giornata di festa. E come ogni giornata di festa si rispetti, lo spazio è dedicato a voi e ai vostri messaggi, ovviamente, che ci raccontano che si fa in questo Ferragosto, come state passando questa giornata.
2: Buongiorno, buon Ferragosto. Grazie mille per aver pensato anche a noi che lavoriamo.
1: Eccoci.
2: Io sono Marzia, di Benintagono Varese, e sono in turno. E
1: okay.
2: Saluto tutte quante le GPG che come me sono in turno e tutte, effettivamente, tutte le forze dell'ordine, perché oggi come noi
1: lavora.
2: Effettivamente
1: certo.
2: Lavorano, ovviamente, compresi i ristoranti, bar e così via. Ciao,
1: un abbraccio, ciao.
3: Saluti da Tropea, Daniele Pascali, sempre presente anche in vacanza, giù dalle Brande.
1: Ciao Dani.
4: Buongiorno e buon Ferragosto, sono Stefi da Inzaghi.
1: Ciao Stefi.
4: Niente, volevo, dato che oggi è il mio compleanno anche,
1: auguri,
4: volevo solo semplicemente chiederti se potevi,
1: certo,
4: farmi gli auguri.
1: Fatto.
4: Sto passando un periodo un po' giù per vari motivi.
1: Ok.
4: E quindi avevo il piacere se mi potevi fare gli auguri in diretta. Grazie mille, buon Ferragosto a tutti voi.
1: Tanti tanti auguri di buon compleanno. Dove siete? Dove passerete questa giornata di Ferragosto? Tra poco un disco dance storico, lo abbiamo scelto dal 2001. State lì.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730. E comprooro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Il meglio della dance storica torna tutte le sere nell'appuntamento in extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ve lo diamo ogni ora. Adesso dritti nel 2001, Super Kylie Minogue.

0: su Disco Radio, 10:33 minuti, il nostro appuntamento di questa mattina appena iniziato, giornata di Ferragosto da passare insieme, i vostri messaggi, perché siete voi i protagonisti qui alla radio. Che si fa oggi in questa giornata? Oggi pranzo di Ferragosto con amici in Sardegna, ma beati voi, saremo in 11, ce lo scrive Tati da Torino. E poi ancora, buon Ferragosto, arrivano gli auguri direttamente in macchina, in viaggio per Ponte Tresa per festeggiare il compleanno della nostra secondogenita Francesca, che compie 9 anni. E allora tanti, tanti, tantissimi auguri Roberta e Lucia e Rossana di Lodi Vecchio. E poi ancora auguri di Ferragosto che arrivano da Mira e Max da Novara. Ancora buon Ferragosto Luca da Melzo, c'è la Sabri, destinazione Romania, sempre in compagnia di Disco Radio, Vasile e Felicia dalla provincia di Lodi. Abbiamo detto, promesso, che sentivamo anche la vostra voce.
1: Ciao da Luca. Ciao. Di Como, io oggi volontariato con le persone anziane.
0: Bravo.
1: E va benissimo così.
0: Certo che va bene.
2: Ciao, sono Gabriele e noi per Ferragosto stiamo andando in montagna. Ciao.
0: E allora buon Ferragosto. Dove siete, ragazzi? 393-800-3000 per dirlo alla radio. Tra poco 4 senza interruzione.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Festeggiamo insieme il capodanno d'estate. Buon Ferragosto a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Disco Radio, dalla radio oppure dall'app. Dove siete? Che state facendo? SMS, WhatsApp, una foto o una nota audio? Adesso c'è Pitbull.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: vicino alla fine. Alesso, One Republic su Disco Radio, era In Your Eyes a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Vi abbiamo chiesto un messaggio, una nota audio, un whatsappino, una foto per dirci dove passerete questo Ferragosto, capodanno d'estate che in Italia si festeggia soprattutto se siete al mare o se siete in vacanza.
1: Ciao a tutti, siamo a Jesolo, stravaccati sulle sdraie. Buon Ferragosto a tutti, ciao a tutti da Gaetano da Jesolo.
0: Ciao Gaetano.
2: Buongiorno, sono Simone, il mulinaro. Un saluto grande a tutto lo staff dell'Avana, Davoli Marina.
0: Davoli Marina, quindi Catanzaro, siamo lì, no? Che bello, che paradiso. Il Ferragosto è l'unica festività italiana dell'estate ed è anche il giorno più atteso, no? Per tanti buoni motivi. Da un lato c'è chi approfitta della ricorrenza per allungare i propri giorni di ferie, dall'altro c'è chi lo aspetta per far festa in riva al mare. Ma da dove nasce questa festività? Si tratta di una festa pagana e religiosa insieme. Da un lato nell'antica Roma il Ferragosto corrispondeva con il riposo di Augusto, un giorno pensato per, insomma, riprendersi dopo le fatiche dei lavori. Già in antichità questo giorno era ricco di festeggiamenti, anche gli animali partecipavano alla festa, buoi e asinelli venivano dispensati dal lavoro e adornati, no, per i festeggiamenti. Inoltre si organizzavano corse a cavallo, evento tanto importante da durare nei secoli e giungere fino a oggi con il palio più famoso d'Italia, no, il palio di Siena. Oggi Ferragosto è per lo più sagre, gite fuori porta, pranzi e feste in spiaggia. Su tutta la costa d'Italia i festeggiamenti del Ferragosto si traducono in falò sulla spiaggia, grigliate e bagno di mezzanotte come da rito. Per i più giovani le discoteche si trasferiscono ovviamente in spiaggia e il massimo si raggiunge ad esempio sulla Riviera Romagnola, dove i locali organizzano feste a tema che sorprendono ogni anno tutti i turisti. Ma non solo Riviera, si gremisce di eventi culturali, la rassegna letteraria di Cerva, i concerti all'alba in riva al mare, Milano Marittima, Cesenatica, Riccione. Su molte spiagge d'Italia ci si sfida a colpi di gavettone. Insomma, se si desidera un Ferragosto tranquillo, invece, se siete magari in città, si può optare di trascorrere una giornata in cerca di refrigerio in qualche torrente, ad esempio nelle montagne vicino. Adesso sto parlando per quel che riguarda la Lombardia e il Piemonte. Su tutta la spiaggia, però, per quelli che sono al mare, la parola d'ordine è divertimento per la giornata più leggera ed esilerante dell'anno. Come trascorrerete questa giornata? 393 800 3000 per dirlo a Disco Radio. Parliamo di auto adesso, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero e proprio labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magente, Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti e poi sarà così l'apertura della nostra seconda ora insieme dentro in questo sabato di festa che ci state raccontando. Continuate a farlo al 393 800 3000 con i vostri messaggi. Fino alla prossima novità abbiamo scelto anche Gordo, cioè Loco Loco.

era Bring Your Love. Abbiamo scelto Madonna, Sabrina Carpenter, per chiudere la nostra prima ora insieme. Era Bring Your Love. Ferragosto da passare insieme, ovviamente in sottofondo la musica di Disco Radio. Le 11:02. Disco fino alle 2 del pomeriggio vi accompagno, per cui ci facciamo l'aperitivo di questo pranzo di Ferragosto insieme. Sono Valentina Guidi, buongiorno e buona estate a quelli che si stanno godendo questa giornata di festa in vacanza con il meritato relax. Dove siete? Da dove ci state ascoltando? Al 393 800 3000 i vostri messaggi, ancora meglio ve lo dico, note audio, così vi mettiamo in diretta su Disco Radio. La novità c'è Kamrad, Love Suburb.

0: diretta delle 11:05 minuti che apre così la nostra seconda ora insieme in questo sabato di festa. 15 agosto, Ferragosto, e quindi tanti gli amici che ci stanno ascoltando godendosi il relax di questa giornata, per molti di vacanze. Vi abbiamo chiesto di farci sentire la vostra voce, le note audio, per raccontarci da dove ci state ascoltando e che farete questa giornata.
1: Come passeremo la giornata oggi? Sì. Dunque, tra poco accenderemo le casse in piscina ascoltando Disco Radio.
0: Bravi.
1: E stasera super DJ set con DJ Gaetano. Okay. E gli anni 90-80.
0: Bello.
1: All'Hotel American. Ciao a tutti, Gaetano da Pavia.
0: Ciao, no,
1: da Isolo.
2: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Oltre ad essere una festa laica, è anche una festa religiosa per noi cattolici.
0: È
2: quindi
0: vero.
2: Dai, tra i vari festeggiamenti, un'Ave Maria, la nostra Madonnina ci sta, porta bene. Ciao Disco Radio, buon Ferragosto.
0: Un abbraccio, ciao.
3: Ciao a tutti, buon Ferragosto. Sono Deborah da Voghera.
0: Ciao Debbie.
3: Ho appena finito di preparare una mille foglie con crema pasticcera e marmellata ai frutti di bosco, perché vado a casa della mia nonnina, che oggi è il suo compleanno e compie ben 96 anni.
0: Mandagli un abbraccione e un super bacio alla tua nonnina. Tanti tanti auguri. Disco Radio.

0: She Makes Me Go, era Sean Paul su Disco Radio, 11 e 14 minuti dentro in questo sabato di festa, Ferragosto. Come lo state passando? La vostra voce la vogliamo sentire al 393 800 3000. Tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico, si torna indietro nel tempo fino al 99, state lì.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Discorazzo. 60 minuti di musica al meglio della dance storica nell'appuntamento in extended version ogni sera alle 21 su Disco Radio. Adesso dritti nel 1999.

0: Abbiamo scelto Remedy Leoni su Disco Radio. Stiamo raccimolando i vostri messaggi al 393 800 3000. Sono tanti gli amici che ci si stanno godendo questa giornata di Ferragosto con in sottofondo la musica di Disco Radio. E quindi dove siete? Dove vi stiamo accompagnando in questa giornata di festa? Tra poco la vostra voce in onda su Disco Radio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Signor Sironi, Telomare!
5: Preso!
4: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
4: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
5: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
5: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
4: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
5: Ma siamo in 4!
4: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
3: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
4: Con l'Infradito!
0: Buon Ferragosto, buon sabato, buon weekend e poi buona estate a tutti quelli che stanno passando la propria in relax al mare, in spiaggia, insomma dove siete, dove vi accompagniamo. Abbiamo scelto Axwell, Whatever Turns You On.

0: Indietro nel tempo fino a toccare il 2000 con Black Legend, You See the Trouble With Me, Duro, Five More Hours, Whatever Turns You On, Axwell, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzione, che ci portano praticamente ad un passo da mezzogiorno, orario perfetto per fare l'aperitivo di Ferragosto, questa giornata di festa. Come la state passando? Ci siete voi al 393 800.
1: Ciao a tutti, io sto andando a ritirare la torta per il mio compleanno. Un bacione a tutti e buon Ferragosto. Ciao da Patti da Biella.
0: Auguri Patti.
2: Ciao Melania Alvignano. Noi dopo 14 anni finalmente ci siamo liberati della bambina.
0: Cioè?
2: Quindi va con i suoi amici e noi, okay, single con la piscina a casa, ci rilasseremo.
0: Bello.
2: Quest'anno non facciamo niente. In genere facciamo grigliate, quest'anno non ci abbiamo voglia. Quindi sì, relax totale, io e mio marito dopo 14 anni. Era ora. Ciao ragazzi. Buon Ferragosto a tutti.
0: Godetevela, ciao.
3: Buongiorno Valentina, l'unica che lavora stamattina. Mattina grande.
0: Ciao.
3: Disco radio non si ferma mai.
0: Siamo in tanti a lavorare.
3: Qua l'aria è fresca, oggi ci godiamo la montagna.
0: Bravo.
3: Un po' di agriturismo, un po' di vinello buono.
0: Ci sta.
3: E testa, bisogna sempre avere la testa. Buon Ferragosto a tutti, Max Novara.
0: Un abbraccio, ciao Max.
4: Ciao, sono Lisa da Milano. Oggi ho in programma di andare con degli amici in un campo da beach volley. Abbiamo organizzato un pranzo, insomma, con quello che ci portiamo da casa. E tanto sport, sole e divertimento per tutti.
0: Bravi.
4: Buona giornata a tutti e tanti auguri, buon Ferragosto.
0: Grazie, un abbraccio anche a te Lisa, 393 800 3000, per raccontarci come sta andando questa giornata di festa. Ferragosto, 15 di agosto, dentro in pieno nell'estate. Dove siete? Da dove ascoltate Disco Radio? 393 800 3000, WhatsApp, note audio ancora meglio, così siete voi i protagonisti su Disco Radio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Servono i preparativi per il pranzo di Ferragosto. Ci siamo arrivati praticamente all'orario aperitivo della giornata più cool dell'estate. Che fate là fuori al 393 800 3000? Subito la musica, c'è Joel Corry.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: siete?
1: Buongiorno di su radio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e buon Ferragosto a tutti.
0: Anche a te.
1: Vabbè, per me questo Ferragosto, come vedete, io non sono in Italia. Sono in America, ok, in Louisiana. Sono qui per lavoro, per cui oggi mi tocca lavorare.
0: Ti tocca
1: Abbraccio
0: lavorare.
1: Forte a tutti quelli che mi conoscono. Sono Davide.
0: Ciao Davide.
1: Niente.
0: Così.
1: Per cui buon Ferragosto a tutti voi in Italia.
0: Grazie, grazie mille anche a te. Intanto le 3 in punto. Vi stavo chiedendo, magari adesso vado a cercarlo, se il Ferragosto sia una tradizione tutta italiana, si festeggia anche in giro per il mondo. Comunque un abbraccio a Davide che sta lavorando in questo sabato, un abbraccio a tutti i lavoratori che accompagnano anche tutte le mattine in questo periodo di vacanze, dei belli svegli dalle 6 alle 10 e lo facciamo di solito al grido di lavoratori. Ce ne sono tanti anche oggi, tanti vacanzieri, tanti che si stanno godendo giustamente questo Ferragosto. Noi vi accompagniamo con tutte le hit, le più ritmate della città, ma anche quelle nuove. Questa

Purtroppo cercandosi, Ferragosto si festeggia non solo in Italia, ma anche Francia, Spagna, Grecia, Malta, Portogallo, Polonia, America Latina e anche in India, ma non ha il significato del nostro Ferragosto. Lì è la festa principale nazionale, si celebra l'indipendenza del paese dal Regno Unito dal 1947. Facciamo anche un po' di informazione, un po' di cultura in questo sabato Ferragosto, ma adesso arriva anche DJ Antoine, Bella Vita.

Stefania che con l'applicazione ci sta ascoltando. Siamo in spiaggia a Simius, che bello, un bellissimo mare. E 15 agosto, a noi Ferragosto, dal punto di vista religioso è l'Assunzione di Maria. Mi fanno sapere che però in Romania è proprio solo Assunzione di Maria, non esiste il Ferragosto. Tra pochissimo invece altro viaggio, lo facciamo nel tempo, andiamo nel 94.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico Ok fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico Ok ci sentiamo in vacanza.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto

0: costo. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al gabbiano di Lindiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend, versione vi accompagno anche in viaggio. Oggi c'è chi ha ancora 460 km fino alla Romania. Dai, ti accompagno adesso anche con Ginny. C'è One More Time.

0: bella, operativo come sempre, il mio lavoro non si ferma mai. Ti mando un abbraccio. Invece altri, quelli che magari hanno già fatto la grigliatina oggi aperitivino, tra poco faranno la pennichella. E allora facciamo una cosa, parliamo anche di riposini oggi.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Sicuramente oggi, ma comunque anche...

0: di relax, perché questo è il periodo delle vacanze, Ferragosto, periodo giornata nella quale molti cercano di staccare, allora si fa un bel pisolino. Ma qual è l'orario perfetto per renderlo efficace al massimo? Perché sai, soprattutto in vacanze uno appena può si sdraia, magari leggo una cosa, russa, poi si alza bagnetto, russa, poi vado a letto presto, insomma tanti riposini che però non sono rigeneranti. Quello rigenerante per davvero deve essere fatto tra le 13 e le 16 del pomeriggio, ma non state lì le ore, no? Perché dicono che quello troppo lungo poi alla fine può confonderti anche le idee al cervello quando ti risvegli. Quindi la durata ideale è di 10-15 minuti. Dasto, non funziona. Cioè 10 minuti mi sono seduto sul divano, mi sono appena sdraiato a letto, come faccio dopo 10 minuti a svegliarmi e essere già bello pimpante? Però la scienza dice che questo funziona, funziona parecchio. Adesso non so se state facendo un riposino, se siete pronti per mettervi in branda, magari sai, uno in giardino anche l'amaca e quindi si sdraia lì oggi pomeriggio, un po' di venticello sotto l'ombra e si sta anche bene. Che state facendo oggi, amici? Dai, 393 800 3000, come state passando questo fermo agosto?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Ferragosto.
1: Ma dopo una bella mangiata, vedi, con uno spaghetto,
0: non solo grigliata,
1: scuoio,
0: allora,
1: una bella pennica, e adesso ascolto Disco Radio tranquillo in casa con l'aria condizionata, perché fuori fa caldo, non esagerato rispetto al periodo precedente,
0: è in
1: però
0: caldo,
1: in casa con l'aria condizionata
0: caldo,
1: si sta benone. Ciao Edo da Crema.
0: Ciao Edo, intanto le 4 precise. Disco Radio. Certo, non solo grigliate, la grigliata va per la maggiore in questo Ferragosto, ma ci sono anche tante altre prelibatezze, specialità, poi ognuno mangia quello che gli piace. Uè, saluto anche Veronica, che mi sa che niente grigliata oggi, o perlomeno la grigliata poteva, la griglia poteva essere in uno degli scatoloni del trasloco, il suo pomeriggio lo passa così, quindi ti mando un abbraccio, anzi ti accompagno con una bella novità, quella degli Swedish House Mafia e Licky Lee.

si sta trattenendo in questo in questa giornata di Ferragosto, perché si scatenerà questa sera Stefano da Cermenate, che andrà a Villa Summer a Cerro Maggiore. Però io inizio a darti un po' di carica con

0: Era solo una canzone, correva il 2009, ritrovata su Disco Radio in questo sabato pomeriggio 15 di agosto. Che si fa?
1: Testina, buongiorno. Giorno, che tu oggi al lavoro, non hai saltato la scaletta. No, bravo, no. Così si fa, grande mistretta.
0: Sempre in diretta.
1: Dopo Disco Radio, buon Ferragosto a tutti. Trovato il vino che dice il ritmo della terra. Io dico il ritmo Disco Radio.
0: Mi sa che quella bottiglia di vino.
1: Buon Ferragosto a tutti, il Max da Novara.
0: Max, mi sa che quella bottiglia di vino è finita, vero? Saluto Max, sempre presente anche di mattina, perché in questo periodo di vacanza di Belli Svegli ci sentiamo tutti i giorni, anche dalle 6 alle 10, ma anche il weekend dalle 14 alle 18. Sono il vostro incubo, sono Roby Mistretta. Dai, tra pochissimo Rhythmic History ci riporta nel 2000.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Mirella Verba dice: la magia della vostra musica è sempre con me. Che bel messaggio, grazie per esserci. Adesso la magia della musica ci riporta nel 2000 con Paola e Chiara. C'è Vamos a Bailar.

0: e buone vacanze, buon Ferragosto, buon tutto quello che state facendo oggi. Si dice che anche un po' il capodanno d'estate. Allora Stefano al 393-800-3000 chiede: ma se metto le mutande rosse funziona anche stasera? Non lo so, nel dubbio posso dirti una cosa: provaci, si sa mai.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 22.
1: Stefano ha chiesto anche all'intelligenza artificiale se le mutande rosse funzionano a Ferragosto, ma lì dice di no, non dice neanche di provarci, proprio non funziona. A proposito di tecnologia, l'intelligenza artificiale la chiede, la gente chiede qualsiasi cosa e tra poco lo scopriremo.

0: ASMR per su Disco Radio, sabato pomeriggio, buon Ferragosto, era Just the Lidl. Fino alle 18 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Tante le cose che state facendo là fuori questa giornata, tantissimi stanno lavorando e me lo state scrivendo al 393 800 3000. Altri che giustamente festeggiano, c'è chi è grigliato, c'è chi è in viaggio per raggiungere le vacanze, c'è chi è in macchina invece per fare il contrario, perché oggi rientra. Un abbraccio a tutti. Si parla anche di intelligenza artificiale, lo si fa spesso, ormai siamo nel periodo della nascita di questa intelligenza artificiale, ma un po' anche della consolidazione, perché ormai quando c'è un piccolo dubbio, c'è qualcosa, vogliamo sapere una notizia, non c'è più la ricerchina su Google, ma si chiede all'intelligenza artificiale che in pochi secondi va a fare la ricerca al posto nostro. Però le persone a volte si fanno prendere talmente tanto la mano che chiedono qualsiasi cosa, anche le più intime. C'era Jennifer, una ragazza un po' in crisi con il suo fidanzato, ha detto: ma come faccio a lasciarlo? Cosa faccio? Ne parlo con l'amica? Vado da qualche esperto? Aspetta, facciamo una cosa, tanto non mi vede. Cioè, perché è anche più intimo usarli l'intelligenza artificiale, sai, sembra che non ti veda nessuno, allora ti senti libero di chiedere qualsiasi cosa, parlare apertamente. Allora le ha detto: ok, spiego la situazione all'intelligenza artificiale, a ChatGPT, e l'intelligenza artificiale ha detto: ascolta, per la tua storia meriti di più, lascia il tuo fidanzato in questo modo. E lei cosa ha fatto? Ha seguito alla lettera tutte le indicazioni di ChatGPT, ha lasciato il fidanzato, ha detto: ma sapete che è stata una passeggiata? Con i consigli dell'intelligenza artificiale le ha detto: io ho sofferto pochissimo. E quindi niente, si è presa bene e l'ha iniziato una nuova vita. Tante le cose che si chiedono all'intelligenza artificiale. Io prima ho chiesto per il nostro amico Stefano: ma le mutande rosse valgono anche a Ferragosto? Però ha detto: no, non provarci, cioè non cambia niente, metti le mutande di tutti i giorni che è la stessa cosa. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi a guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Allora, signor Sironi, Telomare.
1: Preso.
0: Signor Panzeri, Infradito.
2: Ci sono.
0: Signor Fantini, il perizoma.
3: Io il perizoma, devo... Va bene, l'ho preso.
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei.
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei.
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto.
1: Ma siamo in 4.

0: signor Sironi, 5, Henry la ragazza dall'Olanda.
1: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop, con Don Cash su Disco Radio, inizia qui. Allora, essendo nato a Catania, ho avuto la fortuna di assistere alla genesi del brano, il Tagatà, composto da due catanesi, Salvo Sapienza, Mario Romano e poi Rulli Rodriguez, che è un nostro amico cubano. E poi, a distanza di anni, Gabriele Cogo, il mio fratellino, il mio producer, ha chiamato Boro Boro per dare vita a una nuova versione del Tagatà con Martin White e anche i Tagabro. Ed è proprio
4: bella
3: la prima.
4: Per il mio tello Don Cash.
3: Eccolo.
4: Poi Boro Boro, e questa è la mia nuova hit.
3: Esatto, stasera tutte hit al sapore di estate, e la prima non poteva che essere proprio questa. Tagabro, Martin White, Boro Boro e il Tagatà.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
5: Tagatà. Tu sabes che cos'è il Tagatà? Te gusta il Tagatà? A me me gusta quando la mamita

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and
12: Drop. La settimana di Ferragosto, il weekend di Ferragosto. Allora, questo episodio di Rap and Drop è integralmente dedicato alle canzoni che ci fanno stare bene, che sanno di estate. Vetri Neri, Cattive Abitudini, Domani ci passa, Ossessione, insomma, Ludwig, Samurai J, ci è stato Anna, Capoplazzo, Boroboro, Tagabro, Martin White. Ma non accontentatevi, perché ancora ci sarà Madame, J-Ax, Mischilla, Gabri Ponte e Salmo, e poi Shiva, Sfere Basta. Ma subito facciamoci un giretto così, con Mamma Non Mamma.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Come avete sentito, abbiamo scelto un pezzo romantico per chiudere le 4 senza interruzione, le 5 senza interruzione di Rap and Drop. E l'ultima, Salmo e Gabri Ponte con Tic-Jac, se ti arriva Salmo dalla cripta. Questo qui è Don Cash, è la radio che ti slitta. E tranquilli, perché adesso mi raggiungono Matteo Abissè e Edo Munari. Non più hit italiane, ma hit internazionali a tenerci compagnia. Inizia il party set. Mi raccomando, ragazzi, oggi è la notte di Ferragosto, quindi divertitevi, godetevela, ma fatelo con attenzione. Ricordi e volume al giusto punto, occhi connessi alla strada e buon viaggio.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: 2022. Welcome to the party. Disco Radio Party. Edo Munari e Matteo Ed. Disco Radio
1: Party. Welcome to the party. E dopo questo puntatone di Rap and Drop, tutto dedicato alla musica che ci fa ballare, ragazzi, buon Ferragosto, la notte di Ferragosto, la seconda, perché alcuni festeggiano il 14, alcuni invece il 15, fino a notte inoltrata. In ogni caso, alto il volume, inizia il party set, Inti Internazionali, e partiamo con Armin van Buuren e Sasha e la loro Everlasting.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it. Okay, ready?